ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Sono un uomo facile, già ma non è facile pensare a me. Sì, sì, forse so difendermi, e se devo arrendermi, decido io.

soffia il vento sibila in quest'alba livida tra i platani, finché una mancia illumina la giornata pallida tra i platani.